0: e sala e uk subira.
1: Kachonda wange, nsubira kusacho, ne mulinzako, ngolimpa enema yomunsi. Ate bwe kwata